0: sun, lo, sa,
1: d'ora bella,
0: or di, le, sun, lo, sa,
1: scenerie di poeti,
0: serpiangeli di veppi, pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo, che come l'altre sono, giocchiamo,
1: giocchiamo!

0: La mia sacoccia è di Pandora il vaso.
1: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina insotta?

quando si parla con Riccardo pian pianino la bottiglia un po' si scuote poi si scura si vada che il cor non se ne vada e il cor non se ne vada quindi all'altro lo azzicchi

0: lei?
1: Signore?
0: Sovraccio! Silenzio, sai, silenzio!
2: Silenzio, oggi di spaccare
0: l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!